Scominzi adesso nella radio Misade 107.3 FM e il programma Avanti ancora Talian, per mantenere la tradizione e il parlare le storie e proverbi, le frotole e la musica italiana, dalle 7 fin le 9 del sabato. Programma Avanti ancora Talian, radio Misade 107.3.

Lingua, vita e storia dei nostri immigranti italiani. Tra le onde della Radio Amizade FM 107.3. Avanti ancora.

0: Ecco, buonasera, buonasera a tutti quanti italiani che sentrio guardare o ascoltare che la turmetta qua che sentrio far il filo italiano qua della Radio Amisade FM. Che tutti sappi, dalle 7 alle 9, noi stiamo qua appunto per parlare, mantenere la maniera di vivere della nostra gente italiana. E il principale è mantenere la lingua. E allora qua per 2 ore è proibito parlare in altra lingua a non ser l'italiano che non trighiamo a parlare i nostri antenati. E così, ma l'importante è la mia sono la lingua, importante è la cultura dei nostri italiani, che noi sempre diciamo quando siamo andrio parlare della cultura italiana era la maniera di vivere, la maniera di sopportare la società con belle maniere che era soprattutto degli italiani, ma la pace della società. Ma allora stai qua con noi, che noi restiamo contenti, e stiamo fin le 9, né, Armando, qua con la gente antenai qua con la Radio Amisade.
1: Cosita, buonasera, buonasera di Guancamì a tutti i vostri che siete qua, quei che ascolta, quei che guarda, quei che manda il mensaio qua. Mi sono freddetto un pochettino, ma siamo qua. Che grazie a Dio, un salute. E sempre dico, se Dio mi dà salute, noi siamo qua tutti sabato a fare il programma insieme con Valtteri, né? Secondo.
2: E così ti dico, cammina, buonanotte a tutti, e grazie a Dio siamo tornati in Rio in cui, e fino alle 9 siamo qua con tutti gli ascoltatori, questo programma Avanti Italiano.
3: Buonasera, dico anche a me, e come dite Armando, medo freddetto. E anche a me do caldo stimana qua, che ha fatto un poco di tutto. Io non sentivo un coppa all'aria che le mi ha traumatizzato il tempo, non so se mi toccherà passare per un psicologo per vedere se sta in piedi, perché 28, 29 gradi, 2, 3, 4, 5. A me ho perso la tramontana.
0: Il problema, le mia tanto il tempo, il problema è per noi altri.
3: Sì.
0: Se aguantiamo.
3: Ma so che se non devo aguantare, aguantiamo. Spero che anche chi di ascoltare chi aguanta. Stai qua con altri figli e noi
0: per quel che dici che qual è il una regione del tempo temperato, il fa la tempora,
3: ma è meglio di stemperare.
0: No, ma te fai la tempora quando che cambia la graduazione, se la 30 e tanti, di repente 4-5 ti tocca accostumarti, se no te muori.
3: Sì.
0: E allora siamo ormai accostumati, ma solo ciò chi si è più vecchi un poco è il garottiglio, il ciapa e quell'altra malattia che il freddo che il porta
3: avanti così
1: mi canto che il tempo dice così mi fa o che mi vuol che mi sta smarida mai per quello
0: invece
1: se comanda lui
0: una volta gli diceva che il tempo era mia marida allora sia quel che voleva.
4: È proprio così, ma se le freddo se fa un caldo. Buonasera a tutti quanti quanto studio, anche a quelli che ascoltano la radio via il Facebook e compagnia. Sentiremo da rente che fermo caldo così fra i nostri italiani che dice la del nord Italia, del Veneto e dopo anche qua del Brasile se fa che si tira da rente.
0: Tira
4: da rente, si intorcia sui piedi,
3: sì.
4: Si è un pellegro per sora,
1: sì, un mucho.
4: Resti a impari la sciappa del fogon, dice la sciappa, il fogolar. Fogolaro, fogolaro.
3: Sì, sì. È il fogolaro, fogolaro mi lo conosco, non so.
4: Così ti passa i freddi anche loro e mangiando qualcosa che fa caldo.
0: Te sai che secondo quei che con te i più vecchi, quando si arriva qua che c'è il freddo qua, e sapeva ciappare la legna e far fuoco per scaldarsi, ma là qui chi si è visti
3: la mia legna
0: e che aveva mia legna per fare il fuoco. Là era il pelo.
4: Ma così andiamo avanti l'ora fin le 9 con il programma qua, con l'aggiunta della forza del Battistello Commercio e Cereali, la GIG Presentes, la farmacia Mais Economica, il posto 35, il Banco Sicredi, il mercato famiglia e anche l'appoggio della Segreteria Educazione e Cultura con Davide Canabaro. Potete spartire il video lì del programma, anche aiutarti il Facebook o via WhatsApp che è il 984 35 24 90 o anche il telefono 3351 1277. Questo sabato sera, come abbiamo detto a Fredet, ma siamo in epoca perché sempre intorno ai 20 di agosto lui la fa intorno, no?
3: E anche il 20 di settembre,
4: allora già, là già è un po' più caldo, ma allora il fa su un po' di matita.
3: Sì.
4: Allora si fa un po' di matti che con l'altro, eh? Come diceva, come era il vecchio campo, fa il matto.
3: Fa il matto.
4: Fa il matto. Fa il matto.
1: Ma quella volta che dà la neve grande, è stato quando?
4: 65,
1: 65. Mi pare. No, ma era 20, 24 di agosto, no?
2: 20, scomincia qua, scomincia il 19, la sera.
1: 19? Pareva che era già il 24.
2: No, no, la neve grande era il 65.
1: Sì, 65, né, ma il mese era il mese di agosto.
0: Agosto.
2: Agosto, né? Qua scomincia il 19 di agosto.
4: Siamo 3-4 anni in drio lì, allora mi sa come si di qua così.
0: Mico mi ha visto la neve che l'anno là, era da un altro posto, ma distante di qua. Ma diceva che chi ne tanti, che se smiziai le 2-3 della mattina, 4 lì intorno, e che guardava fuori e se che spaurai.
3: Era lì.
0: Sì, c'era di tutto chiaro, dismalella fin del mondo che smisce l'Italia.
3: E gatto strimisce la gente che prima sera le sta qui sciocchi di rame di piante che spacchea.
0: Spacchea no,
3: Idea che storia tu sì.
1: Ah, sì, Dio che
2: misera mia qua, misera Santo Angelo che vuole là. Qua che smisce ai 19 a sera. E la che scomincia il giorno 20, là per le 7, le 8 mattina, fino alle 3 dopo mezzodì. Poi venire un metro di vena, di vena, di neve.
4: Mi pensa là di non da che non ci stia, ne ricca poi di Guamirin, ancora tutti storti.
3: Sì.
4: Ma Guamirin, gli era becchi venisti grossi, ma ancora tutti storti.
0: Mi ho sentito dire che gli ha dato sta tal de neve. In novembre, l'inizio di dicembre, sono venuto di ferie e c'è la linea, l'onibus lì di Passo Fondo viene qua e guardate il matto, tutto rami spaccati e foglie secche. E là e guardia. E un altro che era sentato in una parte del banco lì dell'onibus. Gli ha detto, ma cosa siete andati a guardare? Ma guarda quanti rami spaccai e cose secche, mi catto che ha dato tanto vento qua. E mi ha guardato, ma siete venuti da onde? Da un altro mondo? No, non lo so, ha dato vento allora qua che ha spaccai i rami delle piante. No, le viene la neve, no, ma che neve, amico mio, vista, no?
3: Sì, sì, sì.
0: Era mia di qua.
4: Io mi penso mia perché mi era ancora là il bagnato a Cicogna che mi ha portato in qua.
1: Ah, c'era di quel tempo ancora.
4: Sì, sì, sì. Era ancora panda là. C'era
1: del plano solo.
0: Del plano. Ma
4: il bagnato, dite che non viene di bagnati.
0: Sai che del matto, così che c'era tanti rami spaccai, i pini, i rami di pin, allora
3: veniva do.
0: Veniva do. Allora onde che c'era un capon, un matto, c'era tanti rami secchi.
1: Sì, sì.
0: Ma amico mi ha visto, sono sentito gli altri che parlavano.
2: La storia là di Nelson, mi racconta una volta di una famiglia, no? La mamma che aveva un piccinino. E allora era un il più vecchio e dopo
4: a scaletta
2: guarda, lei è sesto, la mamma che ha guadagnato il piccinino, è sesto nato tutto te. Dite che? È sesto nato tutto te. Va, dite l'incura ta luna.
4: Ma è detto che dopo qua da rente un altro, dite che sta un che E che aveva catalato il bagnato?
2: Sì.
4: Ora tu sei andato la vesti che te al bus, al posto.
3: No, non sei
4: andato là, guardare. Sì, siamo mio arrospi per venire fuori da qua.
1: Ma una volta diceva così, te nostro padre, nostra mamma.
4: L'era una busia santa, come che si dice, no? L'era per il ben. Tanti già se era bocchi, non era mio per quella, no. Era la maniera di condurre la famiglia.
3: Sì.
4: La maniera dell'altro. Ma dei recati parelli fuori dopo non mi ha suonato qualcosa.
3: Guarda, che mo qua è il Massimo Love. Ciao Tusi, buonasera a Valti, un stricone da Padova.
0: Sì, là.
3: Là è l'acostumato con la neve. Altri qua li abbiamo visti una volta, due solo. Stroconasso Massimo. Adriano Damini, buonanotte anche a te. Filomena di Mizuku, buonasera a tutti quanti. Un strucon a tutti gli ascoltatori. Grazie Filomena. E Celestino d'Almeida sempre appunto anche a lui là del Paranà, se noi il garbino di Faropiglia un stroconasso. Nadir Santin, buonasera, sto ascoltando un lindo programma, abbraccio. Grazie Nadir. E Celestino qua, buonanotte, gostaria di ascoltare una musica di Valdir Anzulin. L'abbiamo fuori da qua un poco. Guarda chi si rivede qua, e la Dair e Terre de Santi ascolta anche loro. Vieni Rusuga che volta qua per Canabarro.
0: Le
3: mie
0: chiesto qua, tempo in drio, le andà a pescare là.
3: Lassù, la Pignala de Sari, giù aspettate de Santi. Io che te me batti qua che volta.
0: Ma lui il demora, venier. Allora moltiplica i pesi perché lui comincia a battere, se no a finisce.
3: Ma sarebbe questi.
4: Giusto, andiamo avanti con la suonata qua con il Zigo Zago. Suito ritorniamo allora col programma.

cari amici, in tel settembre del 2018, quando in giro per la provincia di Belluno mi assaltai gli occhi che davanti delle chiese dei paesei gavia intagliata in tel umbelisco de marmo la funebre lista dei soldati caduti in tele guerre, in tel marmo della chiesa del paesel de Sete Maggiore, andove il mio nonno Elzena VI tra una mucia de nomi constea quel de Lisot Giovanni, mio lontano parente, il suo papà era cugino del mio nonno. Nascesto in tel'anno 23, quando il gavea disdotto d'età, il era un toso forte, rosso de facce e de mostacci, il se ga presenta all'esercito italiano. Portando in testa il suo cappello alpino, il se diventa soldato della divisione Giulia, del battaglione Cremona. Andove fora de essere soldato, el fia anche il conduttore de mui e mule, che fea il trasporto de munizioni, armamenti e vivari. El se catea tanto ben con quelle bestie, che par le soman lega passa de pique cavei che el gavea in testa. In te la seconda guerra mondiale, la più brutta di tutti i tempi, in te l'autunno dell'anno 42, i soldati alpini, 60.000 penne negre della divisione Giulia, cuneese e tridentina, tutti immuntiati rento dei vagoni del treno e ga partì con destino alle montagne del Caucaso, in tel fronte russo, però con suo canone e mitragliatore e se sta sviluppati alla riva del rio Don per far fronte ai carri armati di Stalingrado. Il battaglione di Giovanni, il se ga trincierà a lungo del rio, che mezzo in giassà e calmo, il correa tra le due linee nemiche. Quando ga scomenzia la lotta, le divisioni alpine le ga riusisto mettergli resistenza all'esercito rosso, che con migliaia di canoni e carri armati, il era massa forte, ma ancora così so che dopo de 4 mesi di combattimenti, scarsi di munizioni e vivari, mi ga tocca de fare una ritirata di centinaia di chilometri per la senza fine steppa russa. Stracchi e alpini camminea sfondando de notte in tela neve, che la ghe cascheva senza fermarsi, e sempre in mezzo a combattimenti sotto una temperatura che la oscilleva tra 30 e 40 gradi sotto zero. La vittoria, la derrota, il dramma dei bravi alpini in dei campi di battaglia della distante e inospita Russia, il sovero testimonio del coraggio, sangue e onor, il se diventa un vero poema pungente dei guai che ga casca par sora de quel gruppo de elite dell'esercito italiano, che con la qualità umana dei suoi soldati, el ga dimostra il coraggio e la forza alza di su al più alto grado, par vincere la fatalità di una guerra persa. La divisione Giulia dei suoi 20.000 soldati, tra morti in combattimenti, ingiassati e spariti, l'ha perso 18.000. Giovanni il sta un de quei. Maledetta, maledetta è la guerra che la porta via i tosi ancora massa giovani e la assa vivere i vecchi che la ga sfida. Lori sì che gavaria de morire in dei campi de battaglia, sbusati per le baionette e strassinati per il fuoco dei canoni. Adesso, ai piedi le Dolomiti de Simonega, alla casa della famiglia Lisot, in te un posto di onor, el se posta il vecchio cappello alpino di Giovanni, che ai 20 anni d'età il ga morì congelà in te la neve della steppa russa. Alla banda sanca della coppa il ga ancora dritta in su la pena negra, proprio quella che alle volte la se de aquila, ma anche de corbo gallo Perù, e gli alpini con tanto orgoglio e la porta in tel cappello, perché par lori che por mancar tutto, meno il suo singular cappello, par pi rovinà e strassinà che sia.

0: Tchô, Tosatei! Stay attenti qua in te a Radio Amizade FM 107.3. Nel programma Avanti Ancora Italian, che imparerete presto anche altre a parlare la lingua dei vostri nonni, il Talian!
1: Eccolo, ritorniamo col programma italiano. Adesso qua parliamo un pochettino solo ai nostri compagni, che è il posto 35 qua dell'avvenida da Vicanabaro, del 996-3287-42, valgo che abbiamo ancora prodotto là in colonia il diesel, lo che o meno là basta ti ligare. Anche il Banco Sicredi, che è ora di fare il custeio o l'investimento per le rosse, ti rega avanti o lighetto il 3355-9204. La gente è presente, è un regaletto per la vostra famiglia, per i catechisti, per il papà, per il prete, per la mamma, per il nonno, per i tosatei, i mestieri per la vostra casa. Allora le late la gente è presente, è il 981030333. Battistello Commercio Cereais, qua da Vicanabaro, Casca, Muliterno, Andrea da Roche, Protasio Alves. Valti che occorre mestieri per fare a piantaglione di miglio, che suito le dius commissiar. Il 999501020, il telefono della Battistello, farmacia mais economica, farmacia da Sminina, qua del centro della città, con plantone 24 ore e anche farmacia popolare. Se ben attendesti, con prezzi buoni e sempre tutte le settimane che nel live con prodotti nuovi, lanciamenti e promozione. Telefono del plantone 24 ore del 98448 5579. Mercato famiglia, il mercato della tua famiglia per ti fare le vostre compre, e anche sempre se vuole domenica di mattina e feriati e verti, e anche per fare la cucina alla carne, basta ligarti al 981037020, e anche sempre che ne promozione per prezzi buoni per ti fare le compre. Struconassero tutti quanti della mercato famiglia qua a Canabar. Avanti là con Ciacole, sarei ora di contare in qualche turno, Armando, che ne ora cadi?
2: Mi ne ho ricadetto qua, mi ha domandato una musica. Mi cato che voleva una musica fuori del programma italiano, ma la voleva la musica, la bella polenta.
1: Polenta?
2: Mandiamo la musica per la, la tosata là che galliga. E anche il Selasio Giacondo, gli ha detto che l'ascolta sempre il programma. E ha mandato un strucco a tutti quelli che ascolta, quelli che guarda. E lui ha detto che prima noi parliamo del tempo, né? Che lui sta soltero, non si marita perché
3: lui non è il comandante.
2: Non è il comandante. Ma lui cata che il gas si marita.
3: Opa.
2: Perché Dio fa baruffi anche a lui, sta mezzo matto. Ma lui dice che ancora Dio pagare la fa la penitenza di peccati, di ascoltare il programma. È sempre così, ti dico, mai paga tutti i peccati.
3: Ma guarda, se ti vuoi andare bene la vita, ascolta sempre il sabato alle 7 alle 9, che non altri garantimo che avvi una vita buona.
4: Vai
3: in paradiso, certo. San Piero, quando arriva la bomba, guarda questi qua, quelli che le ha dritta qua, e Armando lì, e se là che i tengono la mano di San Piero.
2: Ah,
3: e allora quando ti arrivi là, lui tira la chiave di San Piero e te la dà per avere la porta.
2: Parlare con noi altri che non andiamo un jeito.
1: Ma solo se l'asio stento sta a fare tutto quel che te cata che te può fare.
3: Ma fare la penitenza sempre, né?
1: Che la penitenza, perché sennò già andiamo a pondere la messa dopo.
4: Chiediamo qua anche a Luis della Vecchia che il buonasera, un strucunazo a tutti i valli di San Giorgio del Sul. Santa Caterina, sempre a Ponte Gigio, un strucunazzo lui.
1: E perché gli ho piantato riso lì o no, Gigio? Non rilai da regione.
4: E che vuoi, Chico Mugnon? Lei ascolta anche lui, un strucunazzo, Chico. Vabbè, che finì a tirare il latte, ma che
2: sì, mi canto sì.
4: Gilda Marcolini, buonasera, buonasera anche a te, Gilda, un strucan.
1: Chico Mugnon, hai mucche?
2: Approfittando qua vada il Vanor, va solera anche a lui, Dio che ascolta qua. Dio che ascolta il nostro programma, sto con un stroconazzo il Vanor.
1: Lui che le la faccia a faccia con San Piero.
2: Lui se la derente, lui se
4: le de mano con San Piero là.
1: La faccia a faccia.
4: Sì. Dai una cantata che campanello. Ya sei un baile. da tempo. E c'è che le mie, come adesso, in baile, questo mio battesse due pulli.
1: Come che c'è un baile dello spiccafumo?
3: Anche per stare su, te una ongia di un altro.
4: Ha fatto su una baruffa e in da 3-4 mesi il delegato gli ha piantato in cadeia. Tutti i medici. E no, che se guarda là e gli ha aperto a parte, piantato la renta. E un ragazzo mi sia. Male un dente, che è un dente che mi fa male. E guarda, aspetta che ormai viene già acciaro il dito, che se fermaria lì, sì. Guarda il dente. Ma non si cacchietta, l'anno che sa nessuno dormire. Perché mi fa male il dente, mi fa male il dente. Lo caccia a madre o a grade lì. Ho detto, ma mostrami che dente sei che gli ho fatto male. E ha tirato la sciapa e ti vale questo qua in mezzo.
3: Questo qua in mezzo.
1: Ecco. L'imbroglio su, no? Ma questo qua a Salette Pasini, là per sfondo, era il Darcy. Gli viene 24 ore su Stella, allora per sfondo.
3: Viene sotto torre. Sì,
4: viene sotto torre.
3: Ma sì,
1: questo. Hai piacere la Stella o che?
3: Non le sta contento, gli ha detto che ha robe di catarsù, ma non so se
4: Uvi la renta città,
3: la città che pochi, ma dà per andare al mercato delle cose, ne?
4: Un co plasci più piccolette di una volta,
3: una volta che vuoi
4: che sta in stessa mercatoria,
1: se va con bombacci scorsele mede grande,
4: è un che sui bombacci non va al mercato e fa compra
5: ben fatto.
2: Portale un poco di soldi, basta.
1: Ma dite con anche piccoli ormai è tutto poi il pix
2: ha detto il netto su la Roraima, il più piccolo. Li vuole a questo, li vuole a quello, date alla città. E la mamma che ha detto così, ma non i nomi a soldi, come che il Mattias. Non i nomi a soldi, Mattias, ma so fare un pix.
4: So fare un pix, detto che appare.
1: Sai che espressione che non ho neanche più gusto di vedere il colore di soldi. Adesso si neanche più quel, neanche più gusto di vedere il colore.
4: Dio
1: santo, guarda che ben c'è poi, no? Ma Salette Pasini che magari manda una storia qua che ha detto che una volta uno è arrivato al ristorante per mangiare pien, non era più dove andare,
4: meglio tutti pieni,
1: e Luca Amorosa insieme ci voleva fare
3: una presenza,
1: non era a posto e che pensa, ha detto, ma far come qua. Mi ha poi il telefono, comincia a parlare in osata, ha detto, paronna, ho visto il tuo uomo qua in seminario, ha detto, venissi qua per vedere, ha detto. Ha detto che non ha saltato fuori.

0: sì, sì.
1: Stai alzando però per finestra, ma sapere che altezza. Ma la nostra regione, oltre che toccare, quelli di salta fuori per finestra, ciò. Il fulano arriva a casa che danno una disconfiata, detto che ne è qualcosa lì. Cioè che batte con forza la porta davanti e corre da arrivo a casa, cioè che da arrivo a casa normalmente è il pi.
0: Sì, più alto, ne?
1: Cioè lui là sotto a casa di aspettare così che guarda fuori, quell'altro che viene dopo.
0: Sì, pa... pigna.
1: Non vede che passi. E quell'altro là in più avanti detto che arriva così e sentisco che era un bordello strano, si è piantato sotto a casa e là aspetta e non vede l'entra e che dà una botta per fuori da casa, curi sotto a casa, non trovo altro,
0: si ascolta.
1: E da poco sente para pa pa pa pa pa e viene dentro un tescurcio che dà una testonata te lui sotto. E ne ho che qua, e ho detto tasi perché sennò mi te conto che tu non che te sei. Un persona con l'altro patapam.
2: Dio,
1: e dei nostri anche.
0: Dei nostri.
1: Brutte robe, no? Ma nella fosse lì là del Paranà, vediamo cosa che è caduta lì. Mi ha mandato un recadetto. Quattro latte zappe. Della radio, che quelli che vuole aiutare a mandarle facile, qua via il quale area 54 del 984 35 24 90. Ha detto buonasera e lo freddo, mai o meno qua del Paranale freddo, mi vuoi ascoltare frottole, ecco allora ben che ricevesti loro là sul conasso, che ha detto che suo padre sempre ascolta il programma anche lui là, là del Paranà, parlare del Paranà. Che brutte notizie la settimana passata qua, no?
0: Un accidente con una vana.
2: Tu sai che
1: pochi, mi pare.
2: Lena.
1: Brutte robe tu, sì.
2: Una città di in Bituva, mi la conosco, là, sono stato tante volte là in Bituva, mm-hmm. Là entra... cosa?
0: Lei là di sotto Ponta Grossa che va
2: Ponta qua, Grossa e cosa?
0: Terra del latte là
2: e Barcaria Irati
0: le vanti di Ponta
2: sì,
0: Grossa.
2: Sì, Prudentopolis con l'altra parte. Sì. Come Palmera
0: Irati
2: e Palmera. E Palmera, ne.
3: Sei là di Castro che sei del latte.
2: Ma Castro è più avanti di Ponta Grossa. Ma là entra Irati e Ponta Grossa, là in mezzo, in Bituva. Ma là che sei mio cugnato che mora, sei di star là.
1: Ma lo sta che...
0: Ma è morto.
2: 23.
1: Era che gente di scuola o che andava no, no, della medicina?
0: Ah,
1: della salute.
2: E se come qua la prefettura mena la gente per fare esame, di più ricorsi. Né? E là finito il micro, né? E perché se due strade là, due rodovie che dà per andare a Curitiba, ma lui andai per bande Ponta Grossa, né?
0: Sì.
2: E avanti arrivare a Ponta Grossa acontece questo là che l'accidente, né? Ma la gente che si è morta tutti lì in Bituva. E mio cugnato là racconti se erano amici sui e giocava a bola insieme, tre quattro che giocava a bola di veterani là insieme. La gente coinciderà
0: e a battersi con Boiadero qua del Rio Grande do Sul.
2: Il camion leder de Rechim. Sol che
0: sol camion.
2: Il camion, ecco che
0: placa
2: la placa de Rechim. Ma il motorista era il gadito là un'altra città là del Paranà.
0: Sì, sì, sì.
2: Ma le sta brutto.
3: Morto tutti quei che c'era davanti.
1: No, tutti
2: no, scappai pochi, né?
3: Che 23.
2: Né, 23.
0: Quasi, qua, ma si vede lì che sopra poco da
2: 3 4 sì. Che scappai. Ma mi ha dato dopo se si era salvato o se era solo all'ospedale.

0: come chi stia, non
1: so se è del medesimo sidente che un si è fatto quasi niente. Ma ora allora, ho visto del Face che ha presentato, che lui aveva parlato, ha detto qualche cosa e ha detto che deve aver contestato per lui essere così, per essere salvato. Perché ha detto che lui è andato a rendere l'uno, ha detto di sentarsi ben da Dio, è l'unico banco che era vasio. Ha detto avanti, partirsi all'ora, ha detto lui ha fatto una preghiera per lui. Ha detto bisogna che sia qualcosa là, ha detto che lo ha protegesto.
2: Ma so che per quello che si ho visto ha sobrato un poco davanti.
1: Ma non so se è il medesimo accidente o no, mi sono visto che storia.
0: Ma quel che ha presentato là non deve per notare perché era tutto spaccato.
2: Sì, sì, tutto molto.
3: Ma perché?
0: Quel che sarà del giornale.
3: Sì. Le brutte robe che diventano, tante altre di diventare intorno lì.
0: Non lo so, l'auto là che la, la puri e perizia che deve farne, cosa che ha messo su, ma pal jeito, quel che era del camion, l'era di dormirne.
3: Va a sapere cosa tocca.
0: E è andato tutto contro la mamma.
3: Giusto, andiamo avanti.
2: Avanti.
3: 7 gradi tutti. La bella polenta che sta qui di mandare Armando.
4: Ma no, le ha detto il nome.
3: Ah, no.
4: Ma no, to esatta mica tu per parlare.
3: Dopo andiamo a ascoltare cosa che Radaeli, lui che l'ede Giacondo.
0: L'ede.
3: E secondo quello che Giacondo ha scritto, allora vale a come si dice la penitenza del Giacondo.
0: La penitenza come Servaro là che il fa tanta penitenza, allora che ascolta quel che Gigi Radaeli il parla, sostami a scrivere, ma
3: sì.
0: Lola la mettesta in aria.
3: Ora le dice la partenza o l'arrivo.
0: È la partenza e l'arrivo.
3: Giusto, andiamo avanti allora con la polenta suite, Drio, ma viene un Drio questa storia.

Pense l'arrivo dell'autore Giacondo Vanzella de Davi Canabarro, Rio Grande do Sul, Brasile. La storia dei nostri antenati è veramente un'odissea. Sì, un'odissea ben compagna quella contata dell'escrittore greco Omero sura una persona chiamata Ulisse. Il conta che Ulisse ga girà il mondo, il ga trovà molto de difficoltà e diversi mostri per tutti i cantoni. Il ga passà par posti che fia paura con gente ben granda, occhi spaventai, naso impinà, cavei longhi, ma tanto grandi che fia paura. Il ga attraversà rii con l'acqua rivolta e dragoni che lo spettea con la bocca aperta e altre cose che le spaventea qualchedun. Ritornando ai posti da dove è partita la nostra gente, vi dico che stente a Italia che poco tempo gli ha fatto l'unificazione. La penisola italica, dopo che ha finito l'impero romano, si è tornata piccola regione indipendente, chiamati anche dei regni, come il regno di Napoli, della Sicilia, del Piemonte e Sardegna, della Lombardia, della Repubblica Serenissima di Venezia, Stato del Vaticano e così via. Ma la gente viveva con sentimento unico come essere italiano, somigliante alla nostra gente qua in tel Brasile, col sentimento da dire «Brasiliani sì, ma grazie a Dio italiano», e come altri dice «Mi son italiano». Questo sentimento popolare è la fine del regno del Piemonte Sardegna, con la fine dell'impero austro-ungarico, soprattutto per le matità fatte per l'esercito di Napoleone Bonaparte che ha distrutto la Serenissima Repubblica di Venezia, fatti questi che ha aiutato il movimento di unificazione. Diverse persone dell'epoca come il conde de Cavour, Giuseppe Masini e il nostro Giuseppe Garibaldi, con tanto sforzo e fatto la unificazione dell'Italia e adottare il nome di Repubblica d'Italia o Repubblica Italiana. Con questo succede e con buon tempo senza guerre nell'Europa ha permesso la crescita della popolazione non solo in Italia ma in tutto il continente europeo e incoraggiare la migrazione delle sue nazioni come Inghilterra, Francia, Germania, Italia, Spagna, Portogallo e altre. I migranti in te a sua maggioranza è stati direzionati all'America. Come la popolazione italiana l'ha seguito il comandamento insegnato per la Chiesa Cattolica de «Guardè di essere fecondi, gavè tanti fiori e impienì di gente tutta la terra». Così le famiglie se gà tornà numerose, non gà più posto per tutti, sia ante la penisola italica come ante altre nazioni europee. Così tanta gente si ga obbligà a emigrare. Questo ga succedesso anche con i nostri antenati. L'estan movimento coordinato per le autorità di quelle nazioni, ma i fea question de mandare via prima quei che volea e dopo i poveri che isera drios trovar. E lo stimolo e la propaganda per convincere la gente a nar via l'era granda, e i gavea la promessa di trovare la cucagna e di far fortuna. E voi altri sapete tanto quanto mi che italiani gasto pensiero di catar la cucagna. Sti emigranti e se pensia che l'era il meglio posto del mondo per far fortuna e che inia catar i salami picai sulle piante, ma il più importante per loro l'era gaver un tocco di terra. De questa maniera le sta facile convincere quella povera gente a cambiare de posto. I studiosi ga dito che il processo industriale italiano il se venisse più tardivo e che il bisognia de prassi per laurar, ma la diaspora della immigrazione l'era bel che fatta. Col pensiero de gaver il suo tocco de terra, de far fortuna e gaver tanto da mangiare e bever, la gente non è gagnanca a pensare che ia sia in drio i suoi paesi, la sua gente, la bella Italia e tutto quanto che conosceva. Il suo insonnio era avere sto tocco di terra, di mettere le mani ante le cucagne nell'America.
De treno in ne avia dei suoi paesi fin Genova, per ciappare il bastimento per nar alla sua sognata America. Vanti partir in ne alla chiesa ciappar la benedizione del prete per gaver un buon viaggio. Chissà quanti dolori la sanindri una parte della famiglia, i amici e i posti in due stea, ma il sogno di migliorare la vita l'era più forte. Ante la sua testa che era un tocco grande di terra, soldi in tia scarsella, tanto da mangiare, tutto suo e nessun che li comandea. Dopo partire, i ga sentiste il dolore quando i ga patiu come se fosse bestie, poco da mangiare e mucciai come poiati rente la ciocca. Chi brontolea era maltratà, i soldai li fe andare in prigione per cose piccole o da niente proprio. A Genova isera accomodai come se fosse bestie, senza protezione del sole o della piova, e cada quale tocchi attendere i suoi e le sue cose. Ante a valisa i gavea poche cose, qualche paro de strassi, piccole ferramente, cosette per doperar quando i arrivasse. Ante il porto tutti mucciai da rente il mare, ispetea la nave arrivar. Coi vedea la fumana della nave che spontea sopra l'acqua, ghe battea una certa contentezza, perché l'era il vapore che ne a trasportarli alla terra della Cucagna. Coi occhi in te quella immagine che arrivava, ghe venia una piccola lacrima di contentezza. Noi vedea la ora di imbarcar nel grande bastimento che ne a trasportarli alla sognata America. Il suo sogno parea essere tornare realtà. In poco tempo il vapore si posta per i passaggeri fare l'imbarco, quando una voce più alta che osa per star tutti citi che le autorità ne a chiamar uno per uno per narsunte il barco. De quella maniera, come chiamea, la famiglia intera ne arrento la nave. A quel tempo, per chi voleva viaggiare, le difficoltà les era più grande d'ancoi. Non c'era niente di conforto, ma si accomodea come podea. Il bastimento d'opera per fare il trasporto l'era come quello di trasportare bestie, ma l'era solo quella la maniera che il governo offria per arrivare alla sognata America, la terra dei salami piccati su le piante, dove era tanta terra per lavorare e farsi sui posti con la famiglia. Il viaggio durea de più di un mese e le difficoltà les era tante. Tutta la gente mucciata insieme dei strassi e cose che ga podesto portar via, poco da mangiar, e de quella maniera l'era facile ciappar malattie. Tanti se ga malà e noi ga vea neanche un tipo di attendimento dei dottori o remedi. Quei che par na disgrazia e moriva, isera infagotai ante in sol e tratti al mare. Le donne che parturia un fiol o fiola l'erano a grazia di mantenersi viva. Dopo de tanti soffrimenti si arrivati all'America, ma loro non sapeva che la c'era tanto grande e neanche il posto che aveva denar. Allora che ga conta che l'era a Rio de Janeiro, ossia ante il Brasile. Là si ga fermai e solo una parte si è stai chiamati per sbarcar e con l'altri i ga seguì viaggio. Un giorno o due dopo i se ga fermai ante il porto de Santos, andò in altra parte e stai chiamai per sbarcar. Alquanti giorni dopo il barco se ferma a Rio Grande per il sbarco de quei che ga conta le storie per nuantri e con l'altra parte ga seguio fino all'Argentina. Rivadi a Rio Grande ga imbarcante le barche più piccole e sull'acqua della Lagoa dos Patos isè rivadi a Porto Alegre. Lì isera spartì e tanti isenadi su per il Rio Jacuí e coi altri per il Rio Caí. Quei destinai alla Serra Gaúcha dendo isè venisti i nostri antenati e ga sbarcà a Montenegro e dopo con le poche robe che gavea in via in direzione al campo dei migranti in la Serra Gaúcha, ante i posti chiamati de Conde de, coi Garibaldi, o i campi dei Bulgari,
încoi Caxias do Sul. De Montenegro al destin, is era comandai per un incaricato de la imigración del governo brasiliano de nome intendente. Ante el principio trasportea quello che gavea sulle spalle e dopo passan tempo coi gaverto strade il trasporto l'era fat con le carete tirada per boi o cavai o a pie insieme a qualche bestia. La carrozza portea le poche robe delle famiglie e il poco mantimento per la gente e le bestie. Na parte ga fatta un viaio più piccolo perché il suo destin le sta ai pie dei monti, ma per tanti altri il viaio le sta lungo, pieno di fatiche, della maniera che l'era fatta e tocchia fermarsi per ciapar forza perché se stai senza fare attività depi de 40 giorni del viaio sulla nave. Dopo tanto tribular arriva al suo destin. I primi migranti gacatà un paro de casette per accomodarsi in mezzo al bosco e quei vinisti dopo e gacatà quei che se vinisti prima belche con le sue casotte querte de paia. Cada famiglia la ciapea un lotto de terra per scominciare la sua vita. I primi che se vinisti se stai poco de tempo nel baraccone dell'immigrante e dopo i gaffati una baracca di legni e querta di erba nel solotto e scomincia una vita nuova in mezzo al bosco. Quei che se venisse dopo i gaffati l'aiuto dei soco nazionali. Ma non le sta facile, le fatiche che i gaffati passano le stai grande. Non gaffia nessuno aiuto, che tocchi andare nel bosco catar qualche cosa da mangiare. Secondo i pivetti contea e ga impara coi bulgari come vivere tel e del bosco. La natura che ga catala era ricca de cose che te assotera in Italia noi gavea. E ga impara catar buti, radise, foglie, frutti, bisi, osei, bestie selvatiche, pesci e altre cose par copar la fame. Una cosa di gran importanza che gavea l'era la speranza e la fede ante la religiosità cristiana. Con questo sentimento pensava subito di fare un capitello per pregar. Coi piccoli venia su, le prime cose che gli insegnava l'era il segno della croce e dopo da parlare. Quando il postezello venia più grande, e pensia di far su una cesetta per incontrarsi tutti insieme e pregar. Se ciapea la visita d'un prete l'era una contentezza catarsi tutti insieme per ascoltare la messa. In quel tempo le messe l'era pregare in latin e nessuno le capia, ma quel che poteva e rispondeva senza saper cosa l'era. La speranza ante il suo cuore l'era de prima slevar sui fiori con salute, darghe educazione, insegnarghe le orazioni, insegnarghe a laurar e rispettar. Prima i suoi genitori, dopo i pivetti e così tutti gli altri che fa parte della società. La speranza l'era soprattutto di dare alla famiglia tutto quel che i gamia potessero ricevere dai suoi genitori. Anche la maniera di ben vivere, comodità in casa, un tocco di terra per lavorare e cose per far lavoro come una giunta di bo, vacche da monzer, pecore per ciapar la lana, porchi per aver grassa e carne, una carrozza, vassor e altre cose che bisognava averle per far il lavoro. Così i gafat. Una cosa importante gavea, la idea di aver una famiglia lavoradora, cristiana, di rispetto e soprattutto con la grazia di Dio. Gaver salute, pace e il magnar da mettere in tola. Noi voleva lusso, ma semplicità e le cose che voleva per lavorare, per mangiare, per vestire e buoni vicini per quando che avesse tempo di farsi una visita, scambiare idee, parlare e se un se malea aiutarlo. E così gli anni è passati e col suo lavoro i gafat venire su città, posti bei da star, campi buoni da piantare. Col prodotto del suo lavoro e ga mantenesse la famiglia e tanto da vendere che fia invidia alla sua maniera di vivere e trovare le vere cucagne. Se te ve vedere andò questi migranti se ga messo,
non solo italiani, ma gli alemani, polacchi, francesi e altri, te vedi la trasformazione che Gafat, posti come San Paolo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Spirito Santo e tanti altri, continua per i suoi discendenti in tutto il Brasile. Con la forza dei suoi bracci che cambia la realtà dei posti. Al giorno di incoi, i suoi discendenti che erda la sua maniera di vivere nel mondo e se ga integrante la società brasiliana, ma ancora là in fondo, e ga il sentimento di essere italiano.

0: su Colorecce Tutti, programma Avanti Ancora Italian. La musica, il folklore, la tradizione dei nostri italiani de qua e de là del mare, su Radio Amisade 107.3 FM, per tutti quanti.
1: Eccole avanti ancora quando che le becche le 8:11, siamo qua al vivo e a colori dopo questo bel mensaio che dopo andiamo a parlare ancora sopra questo. Ricordiamo qua l'aiuto, la forza sempre del posto 35 di Milton Dall'Agnol qua da Vicanabaro, un struconasso all'ore valci che vi occorre dei prodotti del petrolio, come che si dice, del latte, il posto 35 o valci che passe qua della regione della RS e qui da Colonia, principalmente la nostra regione che vi occorre il petrolio in Colonia, lighete il 996328742. Banco Sicredi, sicuri di vita, finanziamento, consorzio. E Valdi che vuole fare una popanza che tra l'altro mette soldi a giuro concorre a più di 1 milione di premi in questo anno del Sicredi Ibiraeras. Basta ligare onda all'ate il 3355 9204. La GNC è presente della Genie Chico, mestieri per la vostra famiglia, desde scarpette, sinele, robe, losse e così avanti, roba per il letto, tutto quel che ti occorre, roba per festa, per i tatin, per i studianti, i mestieri per la scuola, lette la GIG presentes o il telefono 981030333. Battistello Commercio Serie Ais, squadra Vicanabaro, Moliterno, Casca, Andrea Roscia e Protasio Alves, tutto quel che occorre per la colonia, desde semenze, adubi, difensivi, urea e così avanti. Potete ligare, chiamare i tecnici del 999501020 per le col Douglas e loro sarà attenti. Adesso è ora di parecchiarsi per cominciare a piantare la nuova safra. La farmacia magica economica, valgono ancora prodotti di igiene e anche per la vostra salute, remedi, ingestione, tirare pressione e anche qui che occorre della farmacia popolare, dell'acqua da streghe e fe il pedito del vostro remedio, che è sempre così che funziona. E il planton 24 ore, sia ora che sia, ligate il 984485579. Mercato famiglia aperto sabbi, domenica e feriati di mattina, anche il sabato e il dintiero magari. E valti vuole fare una riserva se vuole cucinare carne. Nella fe la compra per la vostra famiglia, frutti, bevide e così avanti, tutto quello che occorre un mercato per la vostra famiglia e sempre con promozione, con prezzi buoni per valti approfittare i prezzi del 981037020 qua ad Avicanabaro Mercato Famiglia. Così abbiamo ascoltato allora la scritta del Giaconto Vigiocondo, perché che è importante scrive, tocca fare del piccolo ora lì.
2: Sì.
1: Chissà scrivere una cosa come noi che sappiamo mia.
2: Sì. E quando una storia le tante volte contata le è facile dopo di scrivere, sì. Perché se senti a dire di nostra gente, né, qui più vecchi, cosa che ha passato i nonni, i bisnonni della nostra gente, perché i gas comincia dell'Europa, né, l'Italia è un posto piccolo, né, comparando con l'Europa e con il Brasile. E là la gente la soffria di più qui Malciapai, i Puaretti, né? Sì. E là allora i Puaretti
1: sempre
2: quando se deve studiare a leggere la storia dell'Europa e del mondo, qui che aveva poco o niente era facile di chiamarli per essere soldati della guerra. E allora i primi che morivano erano loro, né? Sì. Perché qui che aveva i scale, come diceva gli italiani, in idea mia facile, né? In idea sì, io brighia, ma se no
1: prima della storia dell'isotta lui ha parlato della guerra che il suo bisnonno tataranonno le morì là della Russia,
2: e la Russia
1: de Fredo. Del campo di battaglia,
2: L'isotte, il soprannome sarebbe francese, Ma allora è la storia di Napoleone Bonaparte,
1: sì,
2: che amico mi riferivo che il Garabaltadò è la Repubblica di Venezia.
1: Voleva usato il delinquente Bonaparte.
2: Ma lui, Bonaparte sarebbe di origine italiana, né? Mm-hmm. Bonaparte, ma lei è della isola di Corsica che appartiene alla Francia. Ma allora ha conquistato la Francia, l'està imperatore là della Francia, e voleva conquistare tutta l'Europa. E ha fatto la guerra là, ha dominato l'Italia, la Spagna, eccetera lì. E ha voluto mettersi contro la Russia, là del centro dell'Europa, ma là è tanto freddo, tu sei là, che sei 3 mesi di gelo. E lui già era accostumato a questi russi, né? E se il conta che il suo bisnonno è morto là perché stai senza verghe cose per
1: scaldare
2: in mezzo al gelo della,
1: faga conta.
2: E si è morti là, è morto tanta gente, e quella che Napoleone ha perso, torna in Rio, metà dell'esercito sta morto del freddo.
1: Brutte robe.
2: Brutte robe.
1: Mandiamo una fratola due, dopo parliamo ancora, Giacomo.
2: Ecco.
1: Sennò, per non stufarli,
2: okay.
1: Per ridere, passa il tempo.
3: Cristiano, io 15 anni che ho maritato, là Dio, contasse lui a donna. La donna ha scominciato a dire, guarda che tu sei 15 anni che siamo maritati e che paga l'alluguel qua dalla nostra casa, che tu sei mio padre.
2: Mm-hmm. Porco zio, no?
3: Il rancio che tu mangiare che tu sei a mio mare. Il piano di salute è mia sorella. E tu che vergogna che ha detto Dio l'uomo. Tu vergogna che te le tu fratello che mai buttato con niente che tu
2: per fratello
1: senza voglia.
4: Io sei
5: una volta in un paese l'Orica era una grande loggia commercio e allora un dì i ga mettesse l'annuncio che quel dì là ti poteva andare a far compra là era solo persone d'età. Gioventù poteva mi andare dentro. No, quando che io scominciavo là, quando scominciavo a sciarire il dì, mucciasse gente davanti. Che era una grande promozione, ma è solo per gente d'età.
3: Gente vecchia.
5: Quando che l'estate lì, poco pisciare il dì, ora di perdere il commercio, ci arriva un dovenotto là, e il ciappa si batte. Ah, io caparai in riuscito. Dito, ti tiri il mio posto per te qua in cui. E lui, da poco cosa, torna in drink ora per andare là. No, qua ti devi in mio in cui, è solo per gente d'età. Ma io mi vedete voi, sono di chi, mi sono dove? Ti si dove, non ti segue, dite l'annuncio, è solo per gente d'età. Ben, ben, dito, aspetta là allora che mi neanche portano verde perché mi sono quel che verde alla loggia.
1: Visto, mo? Armando che è nato uno,
6: No, per in quanto no.
1: Paracondi seri, italiani, ne veneti. I fuochi di artificio iseco fa l'amor. Te li spetti con ansia, ansiamento, no? Con...
3: Sì.
1: I fa un sacco di baccan, ma i finisce massa impressia. Foghettoni, no?
3: Sì.
1: Foghettoni e foghettoni che ti guardo. Dopo che temo ancora che ne ancora storiette che appena ti ride dopo.
3: E guarda qua che mo la Silda Marculin che mo mio per avanti, né? Buonasera, buonasera Silda. E guarda qua Nilso Balbinotti già ascolto.
2: Già soprattempo.
3: Naso Nilso.
2: Già soprattempo ancora di ascoltare un po'.
3: Lui sabato non so se va in volta a bodega o sta casa.
2: Ma lui aveva tanti compromessi il fin di settimana, né?
3: Ah, sì, sì, sì, lui le...
2: quelle carte, quel gioco di bola, tenderi...
3: fa live,
2: Ma depile tendere i pesi, là. Se no gli scappa. Adesso col freddo magari va mia in volta.
1: Adesso si sfonda, ti vede più.
2: Si sfonda, sì, e si scalda. Sì, sì.
1: Mm-hmm. Ma qua l'altro Weirman.
7: Vuoi mandare un struccon là per Luis Viera? Luis Viera è là di Moliterno. Conosce a De Niro Luis Viera?
3: Sì, sì, sì.
7: Dice che ascolta tutti i sabato sera. Ascolta il nostro programma. Questo Luis Viera, un strucconasso, Luis. Sta attento lì che viene fuori musiche buone, frottole qua.
1: E ne sono anche una suite, una nuova lì che era lì, mi ha mandato stimata qua. Il mondo, che belle le stelle, le chiamo sorelle. Che bella la luna, la chiamo porta fortuna. Che bello il sol, scaldarmi lu e il vol. Che bella la terra, non ste pestolarla con la guerra. Dei pensamenti, questi bel quattro dei nostri veneti, né, questi qua li scritti là di ancora della storia veneta. Come Giocondo era di parlare prima della com'è che è la partenza, Giocondo? Abbiamo ancora Ciacoli, lei sono demonazionato però per la preghiera.
5: Mi solo adesso, se permettete, vi farò nominare una persona.
1: Opa.
5: In cui lei è il giorno 22 di maggio, giorno 23, e lunedì il giorno 24, mia sorella Assunta ha compiuto 80 anni. Vogliamo dare i parabeni a lei, che abbia sempre buona salute e a disposizione di allegrarsi in mezzo al popolo, là onde casella, sempre allegria, che abbia tanta salute.
2: Ecco.
1: Brai, te sa la storia di quanti anni che è nato? Dopo dire così a De Niro.
3: Sì.
1: Quanti anni che è nato?
2: Ghinato.
1: Non si sa.
2: Per quello che.
1: Quanti che sei ghinato? Perché ne avanti ancora? Per quello che dai.
2: Per quello che la lingua.
1: Quanti che te ghinale? Qui che ti vegli ancora? Soldi che ti ha guastato, di capire, no? No.
2: La lingua italiana, no, dei immigranti italiani che mi esti qua, no, che era mia regola, era mia scritta. Allora, che ne tante parole che di un posto è dite di una maniera, con l'altra di quell'altra.
1: Cada famiglia.
2: Ma tutti i capisce. Perché chi parla Ghinato, Ghinetto, è tutti stesso.
1: Ghetto.
2: Ghetto. Ghetto. Tu dire la medesima cosa.
3: Ghetto,
2: Il cuccio.
3: Cambra.
1: Ma come in cui?
2: Domani. Domani.
1: Ne tante maniere
2: italiano.
1: Di dirlo,
2: la
1: nostra famiglia è sempre diman.
2: Che era mia regola di come dire la parola, per quello che ma tutti la capivano. Uno dizia intaccare, con l'altro impissare. Se sapeva impissare la luce, come?
3: Intaccare radio.
2: Intaccare radio. Com'è che...
3: Si capiva?
1: Sì.
2: Come...
1: Stua radio.
2: Sto tempo in Rio, ne sta un... intacca la luce. No, in brasiliano accende al... no, come che tu vai a accende? Tu vai ligarlo,
1: sì.
2: in brasiliano le ligar, no?
1: È che l'intaccar
2: intaccare del fuoco,
1: era del focolaro, del
2: ischero,
1: cosa del fuoco,
2: i fuminanti,
1: ma dopo questa luce era intaccare
2: la luce.
5: E come che le fuminanti in italiano proprio?
2: Safanel.
1: Che è un'altra parola che tanti parla differente. Come a Sesola.
5: Sì, dice che i fuminati italiani proprio, italiani, le fosfonei. Forma il posto come parlava prima lì, comunque parla la cosa, parla di dai.
1: Che ne fuminanci anche?
2: Dei in brasiliano, dei in brasiliano e fuminanci.
1: Fuminanci. Mi mandava i scatoli dei fuminanci. Era di ascoltare ieri sera il gusto là di San Anduva. E era di fare i radici cotti.
3: Con lardo?
1: Sì, un po'. Allora lui era di smisciarma che aveva il comandante là che fea insegna. Sì. Allora ha detto, siamo di fare i radici cotti. E tutti scherzi per ridere, non è per disfare.
5: Ma quello dei radici cotti, mi consentivo, per serio proprio. Sai, gli serviva a me parlare con Reti. In italiano e era di servir
1: sì.
5: Mangiare e gli ha di mandare un dito te piace radici cocci che radici cocci
1: e che buoni che è
2: gli arci cocci sai che è arci cocci
3: arci cocci
2: arci cocci
3: come si chiama al cacioppo
2: al cacioppo
1: artichiocchi la
2: casa artichiocchi
1: gli artichiocchi
5: come gli italiani
3: magna polente gli chiamiamo
2: e pisacan
3: pisacan
2: radice domato
3: ha un nome scientifico
5: dentro delle occhi
3: ed è secche di è un eccellentissimo remedio
2: fa ben pratico
3: il pisacan che là che fa che fioretto che quando che viene vento va in bora
2: ma le bande?
3: Ma l'amore di quel radicio sotto
1: ma tu i radici del mato che nella casa i posti
2: radici
1: che
2: si del mato
1: racconto, ma se, che, se cava mia sbarro se volasse che tira via solo le fogliette
3: se
1: che loro li ributta e viene su dopo i fa sta mensa
3: amico qui proprio del mato la
1: sì? Settimana qua ma anche che, altri
3: che su una pignatona la liga cucinai cucinai mette tutti cada rosto dopo so temperali e metti un lardetto lì e fanno una bella polenta
2: mettete il fritto
5: segui sopra
3: a chi lo berro
1: comincia a parlare che mi sei il modello comincia a andare attorno
3: là di tio Gigio era c'era di vecchio Barbamora è parente di Toddone
1: Barbamora.
3: Lui era fiol di André Vancini. Lui veniva alla rada di tio Luis e lui ha detto, guarda, che cosa andava a pescare terio d'urgine. C'è per 150 sardelle. E tu sette fette di polenta e a chi lo berro.
2: Sette fette di polenta.
1: Ma che è una maniata,
3: verissimo, no? Senti un mip. Sentivo parlare che loro lì.
1: Polente e pesce?
3: E pesce.
1: Non so se tutti che piace così, ma... Mi anche di altro mi piace, non so, altri. Polente brustolata è un formai vecchio.
3: È un tocchetto di salami che mi anche lì.
1: No, neanche cura.
5: Che se non che ne mia vecchia, se
1: il formai
5: non le mia tanto vecchio, il formai sì.
1: Andiamo a Danilo butto a tende lì, mi metto in aria o qualcuno di valchi lì. Andiamo a ascoltare la musica, dopo ritorniamo per fare la preghiera. La musica che Radelli mi ha mandato qua. Andiamo a ascoltare allora sul ponte di Perati col Veniti in Brasile.

0: Bom, o Evangelho de Incuí está escrito por São Lucas. Tem aquele tempo lá, o Senhor envia o ângelo Gabriel para a cidade da Galileia, que se chamava Nazaré. A Natosa, que ela era prometeste em casamento, a um homem que se chamava Giuseppe. E Lula era descendente da família de Davi. E o nome da Natosa era Maria. E o ângelo é andato onde casera ele, aí é dita. E te resta contenta, tem que catar a graça devante de Deus. E o Senhor lê com ti, lê insieme ti. A Maria era stata perturbada com queste parole. E agora comecei a pensar, que significado que volia dire, que é essa salutação lá? Que l'angelo che l'ha salutato. E l'angelo ora gli ha detto, mi testa mia aver paura, Maria. Dite che incontra a grazia davanti di Dio. E da dite, te resti gravida e te vai avere un piccinino. E te metterà il nome di Gesù. E lui sarà grande e sarà chiamato il figlio dell'Altissimo. E il Signore Dio gli darà il trono di suo padre Davì. E lui comanderà per sempre sopra i discendenti di Giacò. E il suo potere mai avrà fine. A Maria che domandò l'angelo, dice, ma come che accadrà questo? Se mi non conosce neanche un uomo. E l'angelo che risponde questo, Spirito Santo, e viene sopra ti, e col potere dell'Altissimo, ti resterai gravida. Per quella che il tuo fratello che nasce di te sarà, io chiamerà figlio di Dio. E che anche Isabel, la tua parente, aveva avere un figlio anche ella da sua vellice, che era di età. Questo dite lei il sesto mese di ella. Che la era considerata isterica, poteva mai avere figli, perché perante Dio niente le è impossibile. Allora Maria ha detto, guarda qua, a serva del Signore, dite che se faccia, è stato fatto in me, dite tutto a tua parola, che ti mi hai detto, il potere di Dio. Qua, si è fatto in me tutto il potere di Dio, mi ha detto che si è fatto in me. E dite quella, e l'angelo si è ritirato. Qualche altro secondo Armando, sono vostro.
1: Guarda che Vangelo di cui non è secondo me, questo qua.
2: È in cui annunciazione.
1: L'Evangelo di cui mi catto che se mi, per me, non so altri che Dio che ascolta, altri qua, mi catto che se il più bello Vangelo della storia cristiana. Perché guarda, se comincia a pensare un pochettino, come che venisto Gesù in quel mondo, come che acontecesse la storia, è una storia bella, perché Maria era una cristiana che era compromettesta in casamento al José, já era quase pronta para maridar-se com este José. E já apareceste um ângelo e já fato na aquela convite a ela para ser mama del Dio. Mas de valtri se guardar de incoi um casal que é pronto para maridar-se e vem qualquer vem uma promessa, já que digo tu cita, de se ficar grávida a pessoa, a fêmea, de ter um fiol. Primeira coisa que acontece é o homem ele vai saber que de onde que vem aquela gravidez, né? Porque se era prometesta a Lu para maridar-se e de lá por nada acontecesse que a Maria a ficar grávida para dar nascer um filho que se chamava Jesus. Ele é um miracle, me digo você, é um miracle, porque ela é uma pessoa que gaveia uma fé de tão grande, porque se não era qualquer duna, dizia, não, a mim não vou fazer que lauro ali, porque me sou pronta para maridar-se e me vou maridar-se. Mas ela não, ela aceita a proposta de Deus para ser a mãe de Jesus, né? E sabia que ele sofreu de passar por uma tribulação grande e quase que ele dizia a Cusita, sabe que se ele vai enfrentar persona do poder, ele vai sofrer perseguição, ele vai sofrer tanta coisa que ti como mama vai sofrer em cima lu. Mas ela aceitou o convite de Angelo e seu homem, Anca José, na padre Cusita, que eles eram um homem tão sapiente que já entendeste a história. Então eu digo, cita Giacondo e Valtteri, para mim, o Evangelho de Incoi é o più bel Evangelho que é escrito pela Bíblia. Né, Giacondo?
2: É, se chama L'Annunciação de nostra mamma, Madonna. Allora, la storia del cristianesimo che comincia lì, ma prima del popolo di Dio, là della Giudea, seguia il suo patriarca, né? Prima Abraão, Isaac, Jacó, e così avanti che ha sorgito tutta la gente, la sua descendenza. Que Jesus, no, Dio Padre, que ha fatto la promessa que un giorno ele mandaria il Messias, il fiol, l'inviato di Dio alla terra. Così ha promesso ai patriarca e la gente dell'Aiga mantenesto la fede. E di più sta si chiama il popolo di Dio, né? Chisendai con tempo là che da storia di José do Egitto là che tutti lo sa e ga salva la gente là della fame, chisendai passar un tocco de tempo all'Egitto e chisestai scravizzai dell'Egitto là, né? Ma lui voleva libertarsi e ritornare al suo posto che era là della terra promettida, né? Là del onde in cui c'è Gerusalemme e la Giudea. E là avanti allora tante cose che acontecesto. Prima il Monte Sinai, che il popolo di Dio era là, il Signore del cielo gli ha mandato via Moisè la lei delle 12 tavole, né? I mandamenti che doveva seguire, ma aveva la promessa di Dio Padre che un giorno il Messias, il Salvatore, veniva a terra, né? E là avanti loro gli ha portato avanti e dopo ritornai alla sua terra. I profeti gli annunciano, né, che un giorno tutti mai o meno nel medesimo sentito i profeti Isaia e quegli altri gli dicevano che un giorno il

0: gente là, ma le venisse non so salvare il popolo giudeo, ma di tutti quelli che aveva fede. E allora, dopo l'accontentamento che in cui si festeggia, l'Annunciazione, allora ragazzi comincia la peregrinazione di Gesù, perché dopo delle bodas di Cana, fare la pregazione e insegnare prima ai suoi discepoli e la gente che aveva fede e buona voglia, buona volontà di seguirlo, quel che stava l'Andrio insegnare. E arriva un punto che l'Evangelio di Diman, anche sta scritto San Matteo, in cui?
1: San Luca
0: e Diman San Matteo, che è del 21 domenica del tempo comune, che allora comincia la pregazione, comincia verghe discepoli che lo accompagnava. E Gesù ha domandato ai suoi discepoli cosa che la gente gli diceva di lui, che l'hanno già cominciato la pregazione. Un gli ha detto che un gli dice che è Elia, con l'altro era con l'altro profeta e così avanti. E allora gli ha domandato a San Piero e cosa che te cati che mi sia. Allora gli ha detto che è quel che l'era promesso là per lo la gente di Dio là che seguiva Dio, né? Che l'era l'inviato e che l'era il verdadero Messia, quel inviato per Dio. E allora Gesù che ha fatto che la promessa, beato San Piero e sora questo sasso, questa pedra, e va a fare la chiesa. Allora che se è solo un sasso le più fatica distruirla do che buzzate a terra, né? Se le, de un posto firme. E così che comincia la pregazione, ha sorgito il cristianesimo, né? De lì avanti e comincia la pregazione. Gesù le sta, non si sa quanto tempo ha vivesto là a fare la pregazione, ma le sta curto perché che se mi ha relati dell'Evangelio, delle scritture, quanti anni il aveva quando ha cominciato la pregazione, ma l'età curta, intorno ai 3-4 anni, finché io che è chiaro, la gente la aspettava che veniva, come noi abbiamo detto tante volte, che veniva per conquistare il regno, fare un regno, una nazione poderosa che dominava gli altri. Invece era un che veniva a insegnare a essere differente, pacifico e pregare la pace e tutti vivesse bene. Così la dottrina del cristianesimo, se le anche in cui, la continua a essere compagna, né? Vivere e assare gli altri vivere, né? E credere, né? Verghe fede e speranza. E Gesù ha insistito della fede, la fede, tutto l'Evangelio parla di fede, né? Chi che ha fede si salva e chi che ha mia può perdersi della strada.
2: Così. Le 8 e 47 minuti che abbiamo qua, finito un messaggio di un perusso qua, Giacondo. A dir perusso, ma qui dico che è San Giorgio, vedete che le parenti possono ascoltare l'audio.
3: Di San Giorgio, che sarà la visto
0: prima che sarà mia messaggio.
3: Non ti ascoltiamo italiani. Tá bom, un abbraccio per tutti gli altri. E continui contando storie che mi piace, che mi anche sono italiana.
2: Prima da Irassema, Giacomo.
0: Eh?
2: Era lei prima da Irassema.
0: Perusso.
2: Lule a dir Perusso. Io le ho detto il nome, come mi ha dato per capirlo. Sto la di San Giorgio, ascolto del programma. Che ne qua un altro ricadetto, aspetta, so che vedo, secondo me, nella Maristella Ferrarese.
1: Non pega mai.
2: Ascolto del programma, già conto, dove che lei?
0: Maristella Ferrarese.
2: Ferrarese, mi ha detto dove che lei. Ma grazie intanto per essere di aiutare a fare il programma.
4: Io mi parlo lei mercadante, buonasera, grazie.

0: Amado,
1: Gramado.
0: Sempre a fondo, né? Un'altra lei.
1: Sempre, sempre aiutando anche lui.
0: Sempre,
1: giusto? Così, che andiamo fuori un'altra. Dopo andiamo a suonare.
0: Parremo fuori, sì. Niente che guardo qualcosa che. Ah, un cristiano. Mede ciuccole. Riva a casa le lacche, smisce su, facciavano le bombarde a porta e tal. Pulisce che ha passato, hai sospettato il cara.
1: Io mi ho scelto a porta,
0: no? E tu con me, che tu che ci sei io, smisce su le porte di casa di altri. Dice, no, questa casa quasi mia, questa casa quasi mia. Pulisce che guarda che mi ha detto, mi provi, sei tu. Dice, buon, vieni qua. E vieni su lì. Ha aperto, è lento. E ha aperto il quarto del toso, ho detto guarda qua è il mio toso, giù a dormire qua, guarda.
2: Buonasera.
0: Bellezza. Verde che l'altro quarto, dice quasi è il mio toso giù a dormire. Verde che l'altro, dice qua, dice a mia donna che giù a dormire. Dice ma chi si giù a dormire insieme con ella lì a pulire, che lascio mi, dice.
3: Così
0: storia.
4: Andiamo strucon lá para prima che parla lì Jari. E mando strucon a tia De Niro.
0: Basuler. Porca madre, mi tocca ringraziare che il mega mandato.
4: Ah, Jari.
0: Che l'istorico da famiglia Basuler.
4: Sì, ha detto che è bella storia che Giaconda scriveva.
0: Sì.
4: Bella storia che lui, il suo fratello, ha scritto un libro della storia di. De Iva Soler.
0: Agora lê deste, mas vai, agora descobriu em cima que não se sabia de minono, mi bisnono, fradeiro bisnono, e vinhaste em tré. Mas Bento Gonçalves era de startes comigo.
4: Anca menono.
0: E depois um bisnono meu. Se il binono mio le vignesto per Bassan. Per Bassan. Bellissima storia, Sari. Bellissima che. Guarda, la gola destra una volta, ma mi tocca leggerla quasi sempre. Adesso manco si ha scoprire un po' di raggi perché. E a me è perso perché il binono è morto con 40 anni.
4: Percariato, dove no?
0: Il torso più vecchio che era Giugioni con 14 anni. La tia Tonina so male di Sivì. E allora si è perso la
4: storia.
0: La storia e l'uria che ha recuperato. Entre Jari e Vivi, suo fratello, gli sono andati a Drivi, gli sono andati i battisteri, gli sono andati in chiesa, gli ha conseguito una bella storia.
1: Non è importante fare quello.
0: Sì.
1: Le volte tante cose se pensa più neanche se sapeva.
4: Ma è come la storia della nostra gente, ne pare. Lui ha contato che era del Bassan, che l'ha visto su, se che marita nel Bassan, l'ha visto su per qua. E non conté al resto. Dopo si ha scoperto che mio bisnonno l'ha visto da Italia, marita, e mio nonno anche marita. E l'ha andato a stare in Bento Gonçalves.
0: Là gli ha comprato gli un tocchetto
4: il
0: numero del
4: lotte
0: e gli ha cattato fuori lì.
4: E da là, allora come era un posto che tocchia appiccarsi a una pianta quasi per stare in piedi, era al massa arriva. Sì. E se vieste in su, qua al Bassan, mio nonno e mio bisnonno, e aveva due figli, un del bando del venire in su, bando dritto del Carrero. E con l'altro van de Sanca, allora due lasciato e Bassan, Vista Alegre, Bassan.
0: Sì. Pare quella che si va sull'aria a fare un piglio.
4: Ah, sì, che sta in Dio.
0: Mimmi tre fratelli io visti. E a mia nonna la Senna c'è stata Italia. La Maria Raul, la origine d'Italia, ma se vignesta appena nata.
4: E me nonno so pare de me pare. Si è maritata Italia. Go il documento che si è maritata là in quella regione.
0: E il mio nonno e si è maritata in chiesa.
4: Sì, perché il tempo là era solo in chiesa.
0: In 906 e ciò che i documenti civili e sta in 908 e io ben che a Tonnino sono male viva questa che ha maritata ma do freddo
4: Charles. Ah, vera no.
0: Due anni dopo
1: io parlavo dei parenti la ligata neiva qua di Piero Varga io te chi l'ascolto il programma e ho detto già quando che le dir per Osso e a Clementina che è quella che ha mandato a casa i parenti anche di Lori e Clementina ha detto che lei la prima della
4: a Clementina ma
1: prima della potere assieme
4: ma allora se a Clementina lì di Santa Lucia
1: de, ma sta a San Giorgio
4: sorella di Adam
1: ma sta a San Giorgio
4: sorella di Adam
1: sorella e allora
4: lei che peroso che l'era di stare lassù del monte lassù sì ma sono da casa sua adesso
1: allora lei va a Piero vuole mandare una musica per loro
4: Giuseppe Rosso era suo nonno suo sogro
0: sì
1: era a Neiva che già conosce che è una parola burbutè
4: burbo
1: burbutè
0: birbo burbo
1: e detto che suo padre per lei che lavora lì non sa cosa che lei
0: burbo
1: dico mi per me è una brutta bestia
0: è birbo l'ale birbo
4: birbo sì burbo
0: furbo
4: furbo
1: ah, burbo furbo, sì. Burbo burbo veniva da birbo ma non so birbo quella, sarebbe un
4: birbo
0: birbo
4: birbo è medio violento
1: un che fa estri
0: l'ale birbo
1: è un palazzo del circolo è un birbo
0: Issa.
1: Che fa altri ride scherzi può essere che venga anche da brutte maniere anche può essere no andiamo allora a mandare questa sonata a loro là per la famiglia Perosso là ora Neiva e Piero Varga che manda questa qua poi avanti già quando ho avuto parlare qualcosa ancora
4: no
1: avanti loro ha suonato perché le becche le 8 e 56 io conto